kanoketwa te chama manya akafe che che che che sina sala wokubera number one citizen mu mutima gofuneka dagala mu medicine oli mulungi.

0: Hold it up. To my way. So kodi ndemo kono msada yogere kugaba ingeri juli kulemo ikintu tichitegera. Hello.
1: Hello.
0: Ah, temutoire ku radio. Tali serious. Wizi bwa kumenonga ati olino okuba ngoli chamukete liwa matuja. Linda puro. Hello. Ori kumpulira ayo li kusirika.
1: Wewe.
0: Enze. Ah. Ona, eta abantu atandiko bakubira wizi nsubira. Wizi, should we call them?
2: Tukakubira. Cheto ko bona. Ko ba obiping ngo taredi.
0: Obiping.
2: Sa wadi no kana.
0: Aha. Ah, okay, kali. Ah, nange.
2: Abantu baba no.
0: Katu bakubire. Ige.
1: Arudi geuzi.
0: Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? H

0: Basiba Musharia. Wey! Very simple. Wanji? Wanji?
1: Wey,
0: Kali Nyabu, ni gani?
1: Ani?
0: Joyce Acheng. Oriwa.
1: Luka.
0: Luwa. Butitue msaada.
1: Msaada, zile hao.